0: sono i miei amici Delight. La canzone di Nye Ferry Cost, insieme con UFO, che c'è l'eclipse. Ah, adesso come una melody tech runde. Genauso wie die neue Armin von Buuren danach. Aber lasst euch überraschen.
1: Be one with creation, be light. Wir spielen die bessere Musik.